0: Valentino Merlo!
1: E l'applauso alla Coti! Muchas gracias, gente.

0: avvicinarsi un rumore, non dire qualcuno. Per un dire qualcuno può essere molto mai.
1: Si è parte di atrás di un cementerio,
0: cruzando il parco.